se il bastone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta.

vero che un cane morto non abbaia? Mai abbano, mostro me la tua, orebaras, e promo le abba e te la tua, orebes. Il promo non si crepe di mire, ci preso. Con al rabbo, il trommi è. Ma trommi ruola. Ma dire non mi spredi per tu. Ma ruola, lo so. E poi ho messo fuori spesse. Ma ne ha messo